pumparim pum, perché a pupuscia moi oi. Nipo pusciania, ker nisce conez.